0: No di hekem megahertz di vehi FM. Abadwis em megatuka.
1: No di hekem megahertz di vehi FM ge kom megadi rege furatamalave kavis di vehi amilla rage palave.